0: Ancora un'altra cosa. No, me le... devo dire una cosa a tutto lo stivale, a tutta Italia. Volevo dire legalizzala. Un attimo. Legalizzala.
1: Dinastia.